Emo FM kusongo leta kolenjin Mr. Watt neribe okwet akotolo itanyon Emo FM keteshiet nelil tuget nelit nelinyo tubo.